0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

si può.

wait for me

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

pieces.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

girl. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 6:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Una riunione ad altissima tensione tra governo e parti sociali sospesa per oltre un'ora, poi conclusa solo a tarda sera, si è svolta ieri a Palazzo Chigi sul destino dell'ex Ilva. La riunione è stata poi riconvocata tra 48 ore. Nell'incontro con aziende e sindacati sul destino dell'impianto siderurgico e dei suoi lavoratori, il governo ha aperto alla partecipazione pubblica e ottenuto dalle parti datoriali il congelamento dei licenziamenti. Ha promesso anche un tavolo permanente per monitorare le ricadute occupazionali, il tutto in attesa della decisiva sentenza del Tribunale di Milano, che stamattina dovrà pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia contro lo stop dell'area a caldo.
3: Salario minimo, congedo paritario, abolizione della Bossi Fini e una proposta comune sull'energia. Sul programma Il Campo Largo non parte da zero, hanno detto ieri sera Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni per la prima volta insieme, questa volta sul palco della festa romana di AWS dopo il flop della manifestazione di Napoli dell'8 di luglio. Dalla platea inviti del pubblico a fare presto e a restare uniti. Sui temi più spinosi i quattro hanno però sostanzialmente sorvolato sulle primarie, naturalmente anche in attesa di conoscere l'esito dell'iter della legge elettorale, e soprattutto sull'Ucraina, che vede PD e 5 Stelle su posizioni ancora molto distanti.
2: Dopo settimane di relativa calma tornano gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. L'esercito statunitense ha detto di avere distrutto diverse petroliere iraniane dopo che Teheran avrebbe tentato di colpire una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. Gli USA hanno colpito le petroliere nel Golfo dell'Oman, vicino all'isola iraniana di Karg. Teheran poco fa ha annunciato di avere risposto attaccando 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. La ripresa degli scambi a fuoco nel Golfo ha nuovamente fatto schizzare il prezzo del petrolio sulla borsa asiatica. Ha raggiunto quasi $100 al barile.
3: L'amministrazione statunitense di Trump non si sarebbe opposta all'iniziativa a guida britannica per imporre nuove sanzioni agli insediamenti illegali israeliani nella Cisgiordania occupata, lo riporta Axios, citando funzionari statunitensi e diplomatici occidentali. La decisione della Casa Bianca di non ostacolare l'iniziativa di Londra, a cui hanno aderito altri 11 paesi occidentali, rappresenterebbe un altro segnale della frustrazione di Trump per la politica del governo Netanyahu in Cisgiordania. Lo stop all'import ai prodotti provenienti dalle colonie è un cambio di passo importante rispetto a quanto fatto fin qui, ha scatenato la reazione di Tel Aviv, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est.
2: Affitti brevi, oggi la Commissione europea presenterà la bozza del nuovo regolamento, si chiama Affordable Housing Act, legge sull'abitare accessibile, e introdurrà criteri più stringenti per contrastare l'aumento degli affitti nelle zone turistiche e nelle grandi città. Il testo ruota attorno alla definizione di area sotto stress abitativo, individuata sulla base del rapporto tra il prezzo medio di un'abitazione e il reddito disponibile degli abitanti. In queste aree i comuni potranno imporre limitazioni dunque agli affitti brevi. Il testo, pur molto annacquato per le pressioni dei popolari, ha già suscitato le proteste delle associazioni di categoria e delle piattaforme.
3: La guerra commerciale tra Canada e Stati Uniti ha subito in queste ore un'altra escalation dopo l'entrata in vigore dei dazi di ritorsione del Canada su merci americani per 27,6 miliardi di dollari. La Casa Bianca ha annunciato tariffe aggiuntive del 50% su alcuni prodotti e ha vietato a partire dal 29 settembre l'import di beni, tra cui bevande alcoliche, prodotti lattiero-caseari e moto di grossa cilindrata.
2: Continua il caos negli aeroporti britannici. Secondo il sito di monitoraggio Flightradar24, 177 voli previsti per oggi nel Regno Unito sono già stati cancellati. Dopo le 1300 cancellazioni registrate ieri da e per gli aeroporti britannici, quasi tutte le nuove cancellazioni riguardano lo scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. La National Air Traffic Services ha dichiarato ieri sera di essere ancora al lavoro per risolvere i disagi causati da un problema di sistema. Sei e 34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima il giornale radio alle 7:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie. Ex Ilva, oggi la decisione del Tribunale sullo stop dell'area caldo, scontro ieri sera all'incontro tra governo e parti sociali, l'esecutivo apre alla partecipazione pubblica ma per i sindacati sono solo parole. In ballo c'è il destino di una città, la salute dei suoi abitanti e migliaia di posti di lavoro. Campolargo, Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni per la prima volta sul palco insieme dopo il flop di Napoli, immigrazione, salari, energia, non partiamo da zero, dicono i leader, ma su guerra e Ucraina la sintesi è lontana, le primarie ancora un'ipotesi. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, l'esercito americano distrugge 5 petroliere iraniane in risposta ad un lancio missilistico iraniano, ogni volta che Teheran prende di mira navi USA perderà petroliere, così avverte Rubio. Trump non si oppone alle sanzioni britanniche alle colonie israeliane, informato in anticipo da Burnham sull'intenzione di interrompere l'import dei prodotti degli insediamenti, il presidente statunitense non ha chiesto di rimandare la decisione del Regno Unito, seguito da altri 11 paesi, scatena la rabbia di Tel Aviv. La guerra commerciale tra Canada e Stati Uniti si inasprisce dopo l'entrata in vigore delle tariffe di ritorsione di Ottawa, Trump annuncia altri dazi al 50% e il divieto all'importazione di alcuni beni. Affitti brevi oggi arriva al nuovo regolamento europeo, nelle zone sotto stress abitativo saranno possibili limitazioni, il testo pure annacquato su pressione dei popolari ha già suscitato le proteste di gestori e piattaforme. Le 7:02 minuti è tutto, ci sentiamo alle 7:30 con il giornale, buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme.
13: Idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Ex Ilva, oggi la decisione del Tribunale sullo stop dell'area caldo, scontro ieri sera all'incontro tra governo e parti sociali. L'esecutivo apre alla partecipazione pubblica, ma per i sindacati sono solo parole. In ballo il destino di una città, la salute dei suoi abitanti e migliaia di posti di lavoro. Campo largo, Conte, Schlein, Bonelli e Frattoianni per la prima volta sul palco insieme dopo il flop di Napoli. Immigrazione, salari, energia, non partiamo da zero, dicono i leader, ma su guerra e Ucraina la sintesi è lontana. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. L'esercito americano distrugge 5 petroliere iraniane in risposta ad un lancio missilistico di Teheran. Ogni volta che prende di mira navi statunitensi perderà petroliere, è l'avvertimento di Marco Rubio. Trump non si oppone alle sanzioni britanniche alle colonie israeliane, informato in anticipo da Burnham sull'intenzione di interrompere l'import dei prodotti degli insediamenti. Il presidente statunitense non ha chiesto di rimandare la decisione del Regno Unito, seguito da altri 11 paesi, scatena la rabbia di Tel Aviv. Buongiorno, sono le 7:31 minuti, Popolare Network, la prima edizione del giornale radio. Una riunione ad altissima tensione tra governo e parti sociali, sospesa per oltre un'ora e poi conclusa solo a tarda sera, si è svolta ieri a Palazzo Chigi sul destino dell'ex Ilva. La riunione è stata poi riconvocata tra 48 ore. Nell'incontro con aziende e sindacati sull'impianto siderurgico e i suoi lavoratori, il governo ha aperto alla partecipazione pubblica, ha ottenuto dalle parti datoriali il congelamento dei licenziamenti, ha promesso anche un tavolo permanente per monitorare le ricadute occupazionali, il tutto in attesa della decisiva sentenza, decisione del Tribunale di Milano, che stamattina dovrà pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia contro lo stop dell'area a caldo. Sentiamo Valentina D'Amico.
3: Questione di ore e sapremo se la Corte d'Appello di Milano confermerà la chiusura dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto a partire dal 28 ottobre prossimo per gravi inadempienze sul piano della tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. Se lo stop venisse confermato, sarà avviato un piano di reindustrializzazione verde, ha detto ieri il sottosegretario Alfredo Mantovano agli enti locali e alle parti sociali intervenuti nell'incontro tenuto a Palazzo Chigi. E ha proposto un tavolo permanente per verificare impatto occupazionale, misure sociali, possibilità di riassorbimento della manodopera in esubero, nuovi progetti di investimento per l'intera area tarantina, anche oltre l'Ilva. Al che si sono sfiorati momenti di tensione alta con i sindacati, arrivando alla temporanea sospensione della seduta. La FIMCISL ha bollato la chiusura dell'area a caldo come una decisione politica inaccettabile e indegna, annunciando iniziative a tutela dei posti di lavoro. Siamo a un punto di non ritorno, ha detto da parte sua Michele De Palma della FIOM-CGL, che ha presentato un piano che garantisca l'occupazione su tutti i siti produttivi. Il governo si è preso 2 giorni in attesa del pronunciamento del Tribunale di Milano, fiducioso nella decisione della magistratura, si dice Maurizio Rizzostriano, l'avvocato dell'associazione genitori tarantini che ha ottenuto il decreto di chiusura dell'area a caldo. Il fronte del Mors Tua Vita Mea è destinato a perdere anche questa volta, afferma il legale, ma finché resterà al potere non ci saranno speranze di cambiamento, sottolinea la necessità di un risveglio dei cittadini. Sarà decisiva, dice, la manifestazione di ottobre, con l'auspicio che lavoratori e cittadini possano finalmente unirsi.
2: Salario minimo, congedo paritario, abolizione della Bossi-Fini, riconoscimento dello Stato di Palestina, ancora una proposta comune sull'energia, sul programma Il Campo Largo non parte da zero, così hanno detto ieri sera Conte, Schlein, Bonelli e Frattoianni per la prima volta insieme, stavolta sul palco della festa romana di AWS dopo il flop della manifestazione di Napoli dell'8 luglio scorso. Dalla platea inviti del pubblico a fare presto e restare uniti. Sentiamo Anna Bredice.
4: Sbrigamo, se urlano dalla platea circa 2000 persone arrivate nell'ampio spazio di Testaccio a Roma ieri sera. Un appello accompagnato da applausi e inteso come sprone per definire presto tutto, programma, coalizione, magari anche leader, ma in maniera unitaria. Unite, infatti, l'altro urlo che arriva dalla platea, senza litigare, facendosi trovare pronti se dovessero esserci elezioni anticipate. Il confronto dei 4 leader del Campo Largo questa volta è andato a buon fine dopo l'esperienza delle contestazioni manifestazioni a Napoli. Le posizioni sono state ribadite, ma con tempi che sembrano più vicini e sicuri. Il 20 settembre i 5 Stelle concludono il percorso di confronto sui temi del programma e ad ottobre è il tempo di una sintesi. Bonelli allarga il campo e propone una consultazione sul programma con le forze sociali. Tutti quindi si concentrano sul programma al punto da elencare ognuno ciò che proporrebbero come tema più urgente nel primo Consiglio dei Ministri se dovessero vincere. Per le primarie c'è tempo, dicono. Schlein non esclude che qualcosa possa andare storto alla Camera e la legge elettorale non essere approvata e con questo anche l'obbligo di indicare il candidato premier, forse più una speranza in questo momento. Conte non insiste sulle primarie ma si autocita più volte parlando delle cose che ha fatto nel Conte 2, quasi un'autopromozione. Uniti per bloccare un'onda di estrema destra che dilaga, dicono, anche per l'estrema debolezza dell'Europa. Se sulla Palestina sono tutti d'accordo, il primo atto, se dovessero vincere, è quello di associarsi agli altri paesi che ieri hanno bloccato le importazioni di prodotti dalle colonie israeliane. Sull'Ucraina l'obiettivo è comune a tutti, un negoziato forte con un'Europa altrettanto forte. La differenza resta però su come continuare a sostenere ora nel frattempo la resistenza ucraina. Linea allo studio.
2: Donald Trump non si è opposto all'iniziativa guida britannica per imporre nuove sanzioni agli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania. Così riporta il portale di informazione Axios, citando funzionari statunitensi e diplomatici occidentali. Secondo quanto riportato, il primo ministro britannico Burnham avrebbe telefonato direttamente a Donald Trump la scorsa settimana, che avrebbe chiesto di rimandare l'annuncio. La decisione della Casa Bianca di non ostacolare l'iniziativa di Londra, a cui hanno aderito poi altri 11 paesi occidentali, rappresenterebbe un altro segnale della frustrazione di Trump per la politica del governo Netanyahu in Cisgiordania. Lo stop all'import ai prodotti provenienti dalle colonie è un cambio di passo importante rispetto a quanto fatto finora e ha scatenato la reazione di Tel Aviv, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Sentiamo il commento dell'ex ambasciatore Pasquale Ferrara.
5: Finalmente si dice in modo molto chiaro, l'ha detto il ministro Miliband in Parlamento, che bisogna chiamare le cose col loro nome e che si tratta di un'occupazione e l'occupazione è illegale. Poi colpisce la vastità di questa coalizione, no, che si è creata, e quindi va dalla Spagna, il Portogallo, ma anche la Finlandia, la Danimarca, paesi molto diversi, anche con governi diversi, che però hanno convenuto sulla necessità di dare finalmente un segnale, non solo la denuncia, ma finalmente fare qualcosa di molto concreto. Io credo che il timing sia legato assai più a questa nuova fase del governo britannico, più che, come è stato fatto capire da alcuni critici di parte israeliana, la volontà di influenzare le elezioni in Israele. Ha molto invece da dire all'elettorato del partito laburista in Inghilterra, che vede finalmente realizzata una prospettiva di cui si era parlato per anni, ma non si era mai venuto a capo di nulla.
2: E in Italia riprende oggi in commissione alla Camera l'iter della legge sull'antisemitismo. Il DDL è stato approvato al Senato lo scorso marzo, accompagnato da polemiche per la definizione di antisemitismo adottata dal testo del provvedimento, e cioè quella dell'IRA, l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che sovrappone antisionismo ed antisemitismo. Alle 13 in piazza Montecitorio oggi si terrà un presidio a cui parteciperanno ARCI, AMPI, CGIL, Amnesty International, Federazione Nazionale della Stampa. Sul punto i partiti del campo largo sono divisi, contrari 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, spaccato il PD che in Senato ha optato per l'astensione. Dopo settimane di relativa calma tornano gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. L'esercito statunitense ha detto di avere distrutto diverse petroliere iraniane dopo che Teheran avrebbe tentato di colpire una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. Gli Stati Uniti hanno colpito le petroliere nel Golfo dell'Oman vicino all'isola iraniana di Karg. Ogni volta che l'Iran prenderà di mira navi della Marina statunitense perderà petroliere, così ha avvertito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Teheran stamattina ha annunciato di avere risposto attaccando 2 navi statunitensi, 8 petroliere, altre 10 imbarcazioni. Questa ripresa degli scambi a fuoco nel Golfo ha di nuovo fatto schizzare il prezzo del petrolio sulla borsa asiatica, ha raggiunto quasi i $100 al barile. L'escalation rischia di allargarsi un'altra volta a tutta la regione, come già successo a fine luglio. Anche in Iraq si teme il coinvolgimento delle milizie sciite filo iraniane. Sentiamo il racconto del nostro inviato in Iraq, Emanuele Valenti.
6: Abbas Al-Amerli guarda fisso il capannone di cui ci aveva parlato al telefono. La struttura è in parte distrutta. sopra le nostre teste ballano ancora delle grosse lastre di metallo. Non siamo contro nessuno, ci dice con tono severo il leader del villaggio. Ma come si fa a parlare di democrazia e poi bombardare un capannone che noi usiamo per le feste e i raduni? Siamo ad Amerli, nord dell'Iraq. Dietro al riferimento alla democrazia ci sono gli Stati Uniti, che a fine luglio hanno bombardato questa località in uno dei loro raid contro gli interessi iraniani in Iraq. Poche decine di metri dietro di noi c'è una caserma delle forze di mobilitazione popolare, gruppo paramilitare a maggioranza sciita, nato nel 2014 con il supporto iraniano per combattere l'ISIS. Pochi anni dopo l'organizzazione è stata integrata ufficialmente nell'esercito iracheno, ma la sua collocazione rimane ambigua. Dovrebbe rispondere all'esercito, ma è legata a doppio filo a Teheran e alle milizie sciite non legalizzate, quelle che su pressione americana il governo sta provando a disarmare. Chiediamo di parlare con il comandante delle forze di mobilitazione popolare di Amerli.

0: del Dipartimento del Governo della regione occupata. In Ucraina invece una centrale termoelettrica nella zona di Mykolaiv ha cessato di produrre energia dopo una serie di attacchi russi. Da stanotte l'erogazione di elettricità è cessata completamente a Mykolaiv e nella comunità di Kherson. Secondo i media ucraini, Kiev e Mosca potrebbero dichiarare una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche questo inverno come conseguenza dei colloqui del fine settimana. Ieri Trump e Putin hanno parlato al telefono per un'ora. A fitti brevi, oggi la Commissione europea presenterà il testo del nuovo regolamento. Si chiama Affordable Housing Act, legge sull'abitare accessibile. Introdurrà criteri più stringenti per contrastare l'aumento degli affitti nelle zone turistiche e nelle grandi città. Il testo, pur molto annacquato per le pressioni dei popolari, ha già suscitato le proteste delle associazioni di categoria e delle piattaforme. Sentiamo allora Federico Baccini.
1: È atteso oggi il nuovo regolamento europeo sull'edilizia accessibile che ancora prima della presentazione da parte della Commissione è passato alle cronache come la legge contro gli affitti brevi. Non si tratta solo di questo, essendo più in generale un piano per frenare una crisi abitativa che ormai riguarda tutta Europa. Ma un fondo di verità c'è e basta guardare al contenuto delle bozze per capire come la Commissione voglia sostenere le amministrazioni che cercano di limitare le speculazioni sulla casa di Airbnb, Booking e altre società di affitti turistici. Secondo le ultime indiscrezioni, le limitazioni non violeranno le regole del mercato interno quando l'area coinvolta è sotto stress abitativo. Questa definizione richiede un calcolo preciso. Il prezzo medio degli alloggi deve superare di 8 volte il reddito medio annuale della popolazione. Il rapporto deve essere aumentato negli ultimi 10 anni e la pressione abitativa difficilmente si ridurrà nei 3 anni successivi. La valutazione del trend dell'ultimo decennio non sarà nemmeno necessaria se il rapporto prezzo degli alloggi reddito annuo supera quota 10. Secondo i primi calcoli, quasi tutte le città italiane potrebbero già essere considerate sotto stress abitativo. Le restrizioni potranno essere decise dagli enti nazionali, regionali e locali, quindi non ci sono imposizioni da Bruxelles, e riguarderanno gli affitti brevi in immobili diversi dall'abitazione principale, che potranno essere sempre affittati occasionalmente, ma anche l'acquisto o l'uso di seconde case destinate a turismo o investimento. Una volta approvate, le nuove norme saranno vincolanti allo stesso modo in tutto il territorio UE. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Continua il caos negli aeroporti britannici, già 177 voli previsti per oggi nel Regno Unito cancellati. Sentiamo il servizio dal Regno Unito di Daniele Fisichella.
2: Oltre 1000 i voli cancellati ieri, circa 200 oggi, la maggior parte tutti nello scalo di Heathrow e nella zona di Londra. Il guasto tecnico al sistema di controllo aereo è iniziato martedì verso l'una, sono bastate solo 4 ore per provocare caos e ritardi con gli arrivi bloccati dal pomeriggio di ieri. In poche ore anche agli aeroporti di Gatwick e Manchester non c'era più spazio per fare atterrare nuovi voli. Le compagnie aeree da Ryanair a Wizz Air hanno criticato il sistema britannico. Non è la prima volta infatti che un guasto blocchi migliaia di passeggeri, era già accaduto l'anno scorso e poi nel 2023 avevano fatto seguito anche delle inchieste parlamentari.
0: In chiusura andiamo a Venezia. Ieri è stato il giorno di Bunker, il film di Florian Zeller con Javier Bardem e Penelope Cruz. Ci racconta tutto Barbara Sorrentini.
3: Un'altra famiglia è quella di Bunker, il film in concorso di Florian Zeller, formata come nella loro vita reale da Penelope Cruz e Javier Bardem. Il titolo fa riferimento a una costruzione che viene richiesta in gran segreto all'architetto spagnolo, interpretato da Bardem, per un imprenditore in stile Elon Musk. Penelope Cruz, che nel film lavora nell'editoria, è contrariata dall'idea di costruire una magione sotterranea per qualcuno che sta provocando la fine del mondo e spera di salvarsi con i miliardi accumulati distruggendo la società. Vivono in una lussuosa villa a Londra con due figlie, una sempre con lo smartphone in mano, come nel film di Nanni Moretti. Ricchi e intellettuali, attratti dai soldi ma con il senso di colpa per le fasce deboli, i disoccupati, i migranti e chi vive emarginato. Sia Bardem che Cruz, presentando il film, hanno sottolineato l'importanza dell'accoglienza e dell'attivismo per tutte quelle questioni che stanno devastando il mondo, dalle guerre ai confini al cambiamento climatico. Non a caso il Folle, che nel film di Zeller vorrebbe farsi costruire il bunker alle Hawaii dall'architetto famoso, potrebbe essere Mark Zuckerberg, ma assomiglia molto a Elon Musk, a cui è stato dedicato un documentario di quasi 4 ore che ne ricostruisce l'ascesa fin dall'infanzia, visto in anteprima qui a Venezia 83.
0: 7:46 minuti è tutto per questa edizione curata da Diana Santini, Martina Stefanoni. Le notizie tornano alle 8:30 e buon ascolto.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Firenze Impruneti e B1 variante, tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Stessa situazione in carreggiata opposta tra Sasso Marconi e B1 variante di Valico. In A11 con dei attratti tra Pistoia e Firenze Ovest nella carreggiata verso il capoluogo. E arriviamo alla Fipili, dove troviamo coda in uscita a Firenze Viadotto all'India, provenendo da Livorno, e code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze. Da venerdì 11 settembre riapre in anticipo al traffico veicolare il nuovo ponte alpino nell'ambito dell'intervento di RFI per la sostituzione del cavalcaferrovia sul nodo fiorentino. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 8:32 minuti, Popolare Network, le notizie. Dopo settimane di relativa calma tornano gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. L'esercito statunitense ha detto di avere distrutto diverse petroliere iraniane dopo che Teheran avrebbe tentato di colpire una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. Gli Stati Uniti hanno colpito le petroliere nel Golfo dell'Oman e vicino all'isola iraniana di Karg. Teheran poco fa ha annunciato di avere risposto attaccando 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni.
3: Un attacco con droni russi contro un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia ha provocato almeno 2 morti e diversi feriti, lo riferiscono le guardie di frontiera ucraina. Il valico ha subito danni, le operazioni sono state sospese e il servizio di guardia di frontiera ha precisato che le autorità moldave sono state informate dell'attacco. Il valico si trova all'estremità sud-orientale del confine tra Ucraina e Moldavia, a 70 km da Odessa e 130 km dalla capitale moldava. In Russia invece 4 persone, tra cui un bambino, sono state uccise e 29 ferite in un attacco di droni ucraino su una città portuale russa nel Mar Nero. Lo ha riferito il governatore della regione russa, aggiungendo che nel bombardamento sono stati danneggiati un asilo nido, una chiesa ortodossa e 5 edifici residenziali.
2: È attesa per oggi la decisione del Tribunale di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area caldo dell'ex Ilva presentata da Acciaierie d'Italia. Ieri a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione tra governo e parti sociali, sospesa per oltre un'ora, poi conclusa solo a tarda sera. La riunione è stata riconvocata tra 48 ore nell'incontro con aziende e sindacati sul destino dell'impianto siderurgico e dei suoi lavoratori. Il governo ha promesso un tavolo permanente per monitorare le ricadute occupazionali.
3: Una donna di 79 anni, Rosella Bocchiardi, è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento in Corso Roma 24 bis a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. A dare l'allarme è stata una vicina di casa che non vedeva la donna da giorni. Sul corpo sarebbero stati riscontrati segni compatibili con un violento colpo alla testa.
2: 7 persone sono state arrestate stamattina con l'accusa di essere i mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, indiziato come mandante apicale è Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerge dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. 8:35 minuti è tutto, le notizie tornano alle 9:30. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per veicolo fermo in avaria verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sempre verso Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandice, tra Firenze e Impruneta, via 1 variante di valico. In A11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e Firenze Ovest, il tutto in direzione del capoluogo. E arriviamo alla Fiepi, dove troviamo code in uscita a Firenze via Dottale Indiano provenendo da Livorno e a Santa Croce provenendo da Firenze e verso il capoluogo, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli per la nuova segnaletica in via Mannelli, il rifacimento della carreggiata in via Foscolo e le potature notturne in via Fortini. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Valdarno e Firenze Sud, tra Firenze Sud e Firenze Scandice, tra Firenze Impruneti e B1, variante di Valico. In A11 code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Firenze Ovest, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili, dove troviamo code in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze, code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandice. Pagina per il traffico ferroviario: per un guasto tecnico alla linea all'altezza di Compiobbi, treni sulla tratta Firenze Ponte Assiepe, Borgo San Lorenzo e Firenze Arezzo potranno subire ritardi, variazioni o cancellazione. Tutti i treni interessati e i provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze informiamo che dall'11 settembre riaprirà al transito veicolare il nuovo ponte alpino. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: La tua mattina, na na na na.
2: Radio 3 Network.

Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 9:32 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie.
3: La Marina iraniana ha dichiarato di aver preso di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere nel Golfo Persico in risposta a un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane e di aver inoltre attaccato 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno anche detto di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
2: È attesa per oggi la decisione del Tribunale di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area a caldo dell'ex Ilva presentata da Acciaierie d'Italia. Ieri a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione tra governo e parti sociali, sospesa per oltre un'ora, poi conclusa solo a tarda sera e riaggiornata tra 48 ore. Nell'incontro con aziende e sindacati sul destino dell'impianto siderurgico e dei suoi lavoratori, il governo ha promesso un tavolo permanente per monitorare le ricadute occupazionali.
3: Riprende oggi in commissione alla Camera l'iter della legge a prima firma Graziano Del Rio sull'antisemitismo. Il DDL è stato approvato al Senato lo scorso marzo, accompagnato da polemiche per la definizione di antisemitismo adottata dal testo del provvedimento, cioè quella dell'IRA, l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che sovrappone antisionismo ad antisemitismo. Alle 13 in piazza Montecitorio oggi si terrà un presidio a cui parteciperanno ARCI, AMPI, CGL, Amnesty e Federazione della Stampa. Sul punto i partiti del campo largo sono divisi, contrari 5 Stelle e AVS, spaccato il PD che in Senato ha optato per l'astensione.
2: Una donna di 79 anni è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento in Corso Roma 24 a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, in cui l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa, di volersi togliere la vita. I carabinieri al momento lo stanno cercando. A dare l'allarme è stata una vicina di casa che non vedeva la donna da giorni. Sul corpo sarebbero stati riscontrati segni compatibili con un violento colpo alla testa.
3: 7 persone sono state arrestate questa mattina con l'accusa di essere i mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, indiziato come mandante apicale. È Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
2: OpenAI ha annunciato che la sua più recente tecnologia di intelligenza artificiale ha risolto uno dei problemi del millennio, una serie di importanti quesiti matematici irrisolti, pensati per spingere appunto i matematici più importanti del mondo a raggiungere nuovi traguardi. Lo sviluppo ha scatenato una disputa con ricercatori rivali sulla paternità della scoperta, dato che il team di OpenAI ha dichiarato che sono bastati pochi giorni, abbinati a milioni di dollari in potenza di calcolo, per risolvere quello che è noto come il problema di Navier-Stokes, che riguarda le equazioni che descrivono il movimento di fluidi come aria e acqua utilizzate nella progettazione di aeromobili, nelle previsioni meteo, nello studio del flusso sanguigno. Ciascun problema del millennio prevede un premio di $1 milione. Da quando l'elenco è stato pubblicato nel 2000 ne è stato risolto solo uno. OpenAI ha dichiarato che non richiederà il premio in denaro qualora la scoperta venisse confermata. Le 9:35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 10:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti verso nord tra Valdarno e Firenze Sud e tra Bio Compranare e Firenze Nord A11 B1 variante di Valico. In A11 con gli attratti verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peredole tra Pistoia e Firenze Ovest, il tutto in direzione Firenze. Ci spostiamo in Fipili dove troviamo code attratti in direzione mare tra Darsena Toscana Est e Livorno verso Firenze, code attratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Ultima pagina per il traffico ferroviario per un guasto tecnico alla linea all'altezza di Compiobbi. I treni sulla tratta Firenze-Pontassieve, Borgo San Lorenzo e Firenze-Arezzo potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati e i provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, informiamo che dall'11 settembre riaprirà al transito veicolare il nuovo ponte alpino. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Le 10.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato poco fa al Bundestag, subito dopo la leader di AfD Alice Weidel, che lo aveva attaccato dicendo che il governo è finito. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, ha detto Merz, aggiungendo che il partito di estrema destra tedesco, uscito trionfante dalle elezioni in Sassonia, fa gli interessi della Russia. AfD è una forza distruttiva che strumentalizza l'Ucraina trasformando i carnefici in vittime, ha continuato. Ciò che vi contraddistingue è il disprezzo per le nostre istituzioni democratiche.
1: La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha preso atto dell'impossibilità di concludere l'esame della riforma della legge elettorale entro i tempi previsti. Il testo è approdato dunque poco fa in aula senza mandato al relatore. La versione è quella uscita dalla Camera senza l'emendamento sulle preferenze, che andrà quindi rivotato.
0: Riprende oggi in commissione alla Camera l'iter della legge a prima firma Graziano Del Rio sull'antisemitismo. Il DDL è stato approvato al Senato lo scorso marzo, accompagnato da polemiche per la definizione di antisemitismo adottata dal testo del provvedimento, cioè quella dell'IRA, l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che sovrappone antisionismo ad antisemitismo. Alle 13 in piazza Montecitorio oggi si terrà un presidio a cui parteciperanno ARCI, AMPI, CGIL, Amnesty e Federazione della Stampa. Sul punto i partiti del campo largo sono divisi. Contrari 5 Stelle AVS, spaccato il PD che in Senato ha optato per l'astensione.
1: Dovevamo agire prima che fosse troppo tardi, così Ed Miliband, ministro degli esteri del governo britannico, ha difeso questa mattina, parlando con la BBC, l'annuncio delle sanzioni contro i coloni degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Dei territori palestinesi occupati, fatto ieri da Miliband davanti al Parlamento di Londra a nome del Regno Unito. Annuncio su cui si sono poi allineati altri 11 paesi. Il ministro degli esteri ha annunciato che le violenze dei coloni e l'espansione degli insediamenti vanno denunciate senza ulteriori indugi, perché stanno portando alla distruzione di ogni prospettiva di soluzione di pace del conflitto israelo-palestinese, fondato sul principio dei due stati per due popoli.
0: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha nuovamente smentito l'articolo di Haaretz, secondo cui sarebbe stato avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di un attacco pianificato da Hamas giorni prima dell'offensiva del 7 ottobre 2023 e non avrebbe agito in base a tale informazione. Netanyahu ha affermato su X di aver incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista Shlomi Eldar. Si tratta di una calunnia sinistra, chiaramente orchestrata a fini politici, parte integrante della campagna elettorale della sinistra, e ce ne saranno altre di questo tipo, ha detto Netanyahu.
1: In attesa per oggi la decisione del Tribunale di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area caldo dell'ex Ilva, presentata da Acciaierie d'Italia. Ieri a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione tra governo e parti sociali, sospesa per oltre un'ora e poi conclusa solo a tarda sera. La riunione è stata riconvocata tra 48 ore. Nell'incontro con aziende e sindacati sul destino dell'impianto siderurgico e dei suoi lavoratori, il governo ha promesso un tavolo permanente per monitorare le ricadute occupazionali.
0: È stato trovato morto, impiccato nella stessa casa dove ha ucciso la sorella l'uomo ricercato per l'omicidio di Rosella Bocchiardi, 79 anni, trovata morta ieri sera nel suo appartamento a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. A dare l'allarme è stata una vicina di casa, allertata dall'odore proveniente dall'appartamento. La donna sarebbe stata uccisa diversi giorni fa. In casa è stato trovato anche un tubo di ferro che potrebbe essere compatibile con l'arma utilizzata per ucciderla. Le 10.34 minuti, ci risentiamo alle 12.30 con il giornale radio. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

o questa foto di pura gioia e di un bambino con

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Bivio Comralare e Firenze Nord A11 e B1 variante di Valico. In A11 segnaliamo la presenza di personale su strada a Prato Est in entrata e in uscita nelle due direzioni. E arriviamo alla FIPiLi, coda per traffico verso il capoluogo tra Scandicci e Firenze Scandicci. Prudenza inoltre per materiali dispersi tra Montopoli e Santa Croce verso Firenze. Segnaliamo inoltre anche in questo caso la presenza di personale su strada in direzione Livorno tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze dalla serata di venerdì 11 settembre apre al transito veicolare il nuovo Ponte Alpino. Tutti i dettagli e i provvedimenti di circolazione per il TPL sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Si riaccende lo scontro nel Golfo tra Iran e Stati Uniti nella notte attacchi incrociati e il petrolio schizza $100 al barile. La guerra in Iran pesa sui consensi del presidente Trump, che oggi apre la convention dei repubblicani di Dallas in vista delle elezioni di midterm. Il suo tasso di popolarità è sceso al 33%. Legge elettorale via l'esame in Senato. Per le divergenze nella maggioranza il provvedimento arriva in aula senza mandato al relatore. Ora si corre, l'esame deve concludersi entro il 15 settembre. Antisemitismo, presidio sotto Montecitorio contro il DDL Delrio. L'opposizione presenta unitariamente 4 proposte di modifica per scongiurare la punibilità di ogni critica allo Stato di Israele. Dovevamo agire prima che fosse tardi. Il ministro degli esteri britannico difende la decisione di interrompere il commercio con le colonie israeliane dopo gli attacchi di Tel Aviv. Sono le 12:31 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Il giornale radio, il mondo MAGA sta raggiungendo in queste ore Dallas in Texas, dove questa sera inizierà la convention dei repubblicani in vista delle elezioni di midterm. Il presidente, che parlerà in apertura e in chiusura della due giorni, è il protagonista indiscusso dell'evento, ha personalmente voluto l'incontro con l'obiettivo ufficiale di aiutare i candidati repubblicani più in difficoltà a novembre. Il timore dilagante però è che Trumpapalooza, così come la convention è stata già ribattezzata, si riveli un boomerang. Il presidente infatti si presenta alla convention con un consenso ai minimi storici, secondo gli ultimi sondaggi sotto il 33%. A pesare sull'opinione pubblica, anche all'interno della base repubblicana, è soprattutto la guerra in Iran e gli effetti che sta avendo sempre più concretamente anche sull'economia statunitense. Oggi il prezzo del petrolio è nuovamente schizzato sopra i $100 al barile dopo un nuovo acuirsi delle ostilità tra Teheran e Washington e uno scambio incrociato sulle navi nel Golfo. Il servizio.
1: Il comando centrale militare americano ha comunicato sul social X che ieri le sue forze armate hanno distrutto 5 petroliere iraniane nel Golfo di Oman e vicino all'isola di Karg. E ha aggiunto che le forze americane hanno ordinato agli equipaggi di abbandonare le navi prima che queste venissero colpite e rese inservibili. Si tratterebbe della risposta americana agli attacchi di Teheran, una nave da guerra americana con missili balistici, in 2 occasioni negli ultimi 2 giorni. Nel post sul social X si legge che l'unità americana è riuscita a evitare i tentativi di attacco iraniani e ha proseguito il pattugliamento delle acque della regione, e si precisa anche che nessun componente del personale americano è rimasto ferito. Nel post si legge che l'Iran ha utilizzato queste petroliere nell'ambito di una rete occulta multimiliardaria che finanzia i Pasdaran e i suoi gruppi affiliati nella regione, e che l'Iran non dispone di mezzi per difendere tali imbarcazioni. Il 5 settembre le forze del Comando Centrale Militare Americano avevano distrutto altre 3 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano tentato di attaccare una portaerei e un cacciatorpediniere lanciamissili americani. Tutti i tentativi dei Pasdaran contro le navi da guerra della Marina americana sarebbero falliti. L'osservatorio britannico United Kingdom Maritime Trade Operations afferma di non essere in grado di confermare la presenza di vittime o impatti ambientali, ma è evidente che la dispersione di petrolio in mare rappresenta un enorme disastro ambientale. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: È iniziato in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Dopo un'estate di trattative tutte interne al centrodestra, i nodi non sono sciolti. La Commissione Affari Costituzionali ha preso atto dell'impossibilità di concludere l'esame della riforma, che arriva dunque in aula senza mandato al relatore e senza l'emendamento sulle preferenze, che dovrà comunque essere rivotato. Respinte le pregiudiziali di costituzionalità, è iniziato ora l'esame generale del provvedimento. L'opposizione promette battaglia. Sentiamo il parere del politologo docente alla Sapienza Gianluca Passarelli.
2: Stiamo surrettiziamente provando a introdurre una riforma della forma di governo, cioè una riforma costituzionale. Cioè torniamo alla vecchia idea del premierato, introducendo l'indicazione forzosa del capo della coalizione, tra l'altro capo, mentre in Costituzione c'è presidente del Consiglio dei Ministri, che è diverso da capo. È tutto qua la partita. Quindi quello che succederà oggi al Senato è fumo negli occhi, perché abbiamo una legge che contro la logica, contro la Costituzione e contro i cittadini. Io penso che ci sia nelle opposizioni complessivamente una consapevolezza di questo pericolo. In parte c'è anche in una piccola quota della maggioranza, che però è costretta a votare i primi di maggioranza. È una cosa veramente senza senso, perché finché abbiamo un sistema parlamentare, i governi si fanno e si disfano in Parlamento. Cioè, c'è una parte, io chiamo la sinistra per la destra, che sta propalando quest'idea del rischio del pareggio, ma non c'è nessun rischio del pareggio, perché quando c'è un Parlamento e ci sono e i cittadini elettori si esprimono democraticamente, bisogna accettare il risultato e in Parlamento si decide di trovare un negoziato e trovare un accordo. Se non ce la si fa, ci sarà un Presidente della Repubblica, che viene bellamente dimenticato in questa proposta di legge.
0: In piazza Montecitorio a Roma inizierà tra poco meno di mezz'ora un presidio di associazioni e partiti di opposizione contro il DDL Delrio sull'antisemitismo. Tra gli organizzatori ARCI, AMPI, CGIL, Amnesty e Federazione Nazionale della Stampa. Oggi infatti in commissione alla Camera inizia l'iter della legge, già approvata lo scorso marzo dal Senato, tra le polemiche proprio per la definizione di antisemitismo adottata dal testo, e cioè quella dell'IRA, l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che sovrappone antisionismo ad antisemitismo. Sentiamo l'opinione della storica e scrittrice Anna Foa.
3: In sostanza viene considerato antisemitismo tutto quello che tale viene definito da questo disegno di legge, e questo è il vero problema, non tanto una nuova legge contro l'antisemitismo. È una definizione che praticamente blocca qualunque critica, non tutte forse, ma in gran parte, allo Stato di Israele e alla sua politica. Cioè, qualunque cosa possa fare Israele, e che abbia fatto anche il genocidio a Gaza, in ogni caso attaccarla è una forma di antisemitismo. Ora, è evidente che una cosa del genere innanzitutto è assolutamente anomala nel panorama politico e anche nel panorama culturale, e poi susciterebbe antisemitismo invece di reprimerlo, di impedirlo, ecco. Io credo che sia un limite alla libertà molto forte, che va molto al di là di quello che dicono quanti possiamo rinunciare a un pezzettino di libertà per combattere l'antisemitismo. Qui non è un pezzettino, è proprio la libertà di discutere, di criticare, perché a questo punto sarà molto difficile fare la distinzione fra gli ebrei che non appoggiano Israele e quelli che l'appoggiano, fra quelli che gli attivisti che in Israele rischiano la vita tutti i giorni per legarsi ai palestinesi, di aiutarli, e quelli che invece appoggiano Netanyahu. Tutto diventerà un enorme mare in cui tutto è uguale e tutto è antisemitismo. Io credo che qualunque testo avrebbe dovuto appoggiarsi a altre definizioni dell'antisemitismo, oppure forse semplicemente rinunciare al testo, rinuncia che è stata fatta in Francia sugli stessi temi e con la stessa opposizione più ampia, perché il mondo ebraico è più ampio in Francia.
0: Dovevamo agire prima che fosse troppo tardi, così Ed Miliband, ministro degli esteri del governo britannico, ha difeso stamattina, parlando con la BBC, l'annuncio di sanzioni contro i coloni degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi fatto ieri da lui stesso davanti al Parlamento di Londra a nome del Regno Unito, annuncio su cui si sono poi allineati altri 11 paesi. Lo stop all'import ai prodotti provenienti dalle colonie è un cambio di passo importante rispetto a quanto fatto finora, e ha scatenato la reazione di Tel Aviv, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Quali conseguenze ci possono essere per Israele quando la misura entrerà effettivamente in vigore? Sentiamo l'ambasciatore Pasquale Ferrara.
4: Essendo Israele inserito in un contesto di economia globale, da parte israeliana si è già detto: beh, certo, voi fermate questi beni, ma noi abbiamo un mercato globale in cui poterli collocare. Adesso, più che l'impatto diretto, che comunque può essere considerevole, perché l'Unione Europea e soprattutto poi questi paesi sono paesi che sono partner commerciali molto importanti per Israele, e questo può avere una qualche conseguenza. C'è un aspetto addizionale che Miliband ha reso molto evidente nel suo discorso: noi non sanzioniamo solamente i prodotti, noi sanzioniamo anche tutta l'infrastruttura che serve a rendere realizzabili questi insediamenti, per esempio le imprese di costruzioni, per esempio chi affitta le gru, per esempio tutti quelli che forniscono assistenza di qualsiasi tipo alla costruzione stessa di questi insediamenti. Anche queste aziende, siano esse israeliane o internazionali, sono sottoposte a sanzione, quindi sono misure piuttosto serie.
0: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha nuovamente smentito l'articolo di Haaretz secondo cui sarebbe stato avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di un attacco pianificato da Hamas giorni prima dell'offensiva del 7 ottobre 2023 e non avrebbe agito in base a tali informazioni. Netanyahu ha affermato su X di avere incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista Shlomi Eldar. Si tratta di una calunnia di sinistra, chiaramente orchestrata a fini politici, parte integrante della campagna elettorale della sinistra, e ce ne saranno altre di questo tipo, ha detto. È attesa per oggi la decisione del Tribunale di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area a caldo dell'ex Ilva. Ieri a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione tra governo e parti sociali, sospesa per oltre un'ora, poi conclusa tarda sera e riconvocata tra 48 ore in attesa appunto della decisiva sentenza di oggi. Sentiamo Valentina D'Amico.
5: Questione di ore e sapremo se la Corte d'Appello di Milano confermerà la chiusura dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto a partire dal 28 ottobre prossimo per gravi inadempienze sul piano della tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. Se lo stop venisse confermato, sarà avviato un piano di reindustrializzazione verde, ha detto ieri il sottosegretario Alfredo Mantovano agli enti locali e alle parti sociali intervenuti nell'incontro tenuto a Palazzo Chigi. E ha proposto un tavolo permanente per verificare impatto occupazionale, misure sociali, possibilità di riassorbimento della manodopera in esubero, nuovi progetti di investimento per l'intera area tarantina, anche oltre l'Ilva. Al che si sono sfiorati momenti di tensione alta con i sindacati, arrivando alla temporanea sospensione della seduta. La FIMCISL ha bollato la chiusura dell'area a caldo come una decisione politica inaccettabile e indegna, annunciando iniziative a tutela dei posti di lavoro. Siamo a un punto di non ritorno, ha detto da parte sua Michele De Palma, della FIOM-CGL, che ha presentato un piano che garantisca l'occupazione su tutti i siti produttivi. Il governo si è preso 2 giorni in attesa del pronunciamento del Tribunale di Milano, fiducioso nella decisione della magistratura, si dice Maurizio Rizzostriano, l'avvocato dell'associazione Genitori Tarantini, che ha ottenuto il decreto di chiusura dell'area a caldo. Il fronte del Mors Tua Vita Mea è destinato a perdere anche questa volta, afferma il legale, ma finché resterà al potere non ci saranno speranze di cambiamento, sottolinea la necessità di un risveglio dei cittadini. Sarà decisiva, dice, la manifestazione di ottobre, con l'auspicio che lavoratori e cittadini possano finalmente unirsi.
0: 7 persone sono state arrestate stamattina con l'accusa di essere i mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Tra loro c'è Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Secondo gli inquirenti sarebbe stato lui a dare l'assenso definitivo per l'uccisione di Piscitelli. L'omicidio generò nel territorio romano un diffuso clima di assoggettamento ed omertà, scrivono gli inquirenti nell'ordinanza. Inquirenti che parlano di soggetti con elevatissima caratura criminale. Dalle carte emergerebbero anche i rapporti imprenditoriali nel campo della ristorazione tra i Senese e i Caroccia, il cui nome compare nel procedimento relativo alla bisteccheria d'Italia, in cui è stato coinvolto anche l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. È stato trovato morto, impiccato nella stessa casa dove ha ucciso la sorella, l'uomo ricercato per l'omicidio di Rosella Bucchiardi, 79 anni, trovata morta ieri sera nel suo appartamento a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e poi di volersi togliere la vita, a dare l'allarme una vicina di casa. Insospettita dall'odore proveniente dall'appartamento, la donna sarebbe stata infatti uccisa diversi giorni fa. In casa è stato trovato anche un tubo di ferro che potrebbe essere compatibile con l'arma utilizzata. Un detenuto di 56 anni si è suicidato ieri sera nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino, a dare notizia il sindacato di polizia penitenziaria OSAP. Secondo quanto riferito OSAP,

0: che cosa prevede? Sentiamo Federico Baccini.
1: È atteso oggi il nuovo regolamento europeo sull'edilizia accessibile che ancora prima della presentazione da parte della Commissione è passato alle cronache come la legge contro gli affitti brevi. Non si tratta solo di questo, essendo più in generale un piano per frenare una crisi abitativa che ormai riguarda tutta Europa. Ma un fondo di verità c'è e basta guardare al contenuto delle bozze per capire come la Commissione voglia sostenere le amministrazioni che cercano di limitare le speculazioni sulla casa di Airbnb, Booking e altre società di affitti turistici. Secondo le ultime indiscrezioni, le limitazioni non violeranno le regole del mercato interno quando l'area coinvolta è sotto stress abitativo. Questa definizione richiede un calcolo preciso. Il prezzo medio degli alloggi deve superare di 8 volte il reddito medio annuale della popolazione. Il rapporto deve essere aumentato negli ultimi 10 anni e la pressione abitativa difficilmente si ridurrà nei 3 anni successivi. La valutazione del trend dell'ultimo decennio non sarà nemmeno necessaria se il rapporto prezzo degli alloggi reddito annuo supera quota 10. Secondo i primi calcoli, quasi tutte le città italiane potrebbero già essere considerate sotto stress abitativo. Le restrizioni potranno essere decise dagli enti nazionali, regionali e locali, quindi non ci sono imposizioni da Bruxelles, e riguarderanno gli affitti brevi in immobili diversi dall'abitazione principale, che potranno essere sempre affittati occasionalmente, ma anche l'acquisto o l'uso di seconde case destinate a turismo o investimento. Una volta approvate, le nuove norme saranno vincolanti allo stesso modo in tutto il territorio UE. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: minuti è tutto per questa edizione curata da Diana Santini e Martina Stefanoni. Le notizie tornano alle 15.30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece, a causa di lavori, un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia e rallentamenti nella stessa tratta in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, dove per lavori sul ramo di Livorno si segnalano possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Treni sabato 12 e domenica 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. Okay.

certo, non sei sicuro che soffri, ma sai che è un pezzo di meno, siamo un tutt'uno, ricordi, sai che il futuro è lì dietro, smetti di andare avanti.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti anche sulla 1 direttissima, ma per materiali dispersi in carreggiata tra Firenzuola e Aglio verso Roma. In A12 invece causa temporali, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Versile e l'allacciamento con la 15. Sempre a causa di temporali in Fipili coda tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione Firenze. Rallentamenti ma causa del traffico intenso sempre in direzione Firenze, anche tra Scandicci e Firenze Scandicci. Treni sabato 12 e domenica 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma regionali. Intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 15.30. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale, ove modificata dal Senato da lunedì 28 settembre, lo ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo. Ennesima forzatura per mortificare il confronto, ha commentato il PD. Oggi è durata poco più di due ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramontata definitivamente l'ipotesi del ballottaggio, rimarrà al 42% la soglia oltre la quale si vince il premio di maggioranza. Niente da fare anche sulla proposta di Fratelli d'Italia, che restringeva i tempi entro i quali ci si deve dimettere da sindaci se si candida alle politiche. Secondo quanto riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma per tagliare fuori le liste che ottengono meno del 3%. Sarebbe in corso una riflessione anche sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede.
3: In Iran i Pasdaran, i cosiddetti guardiani della rivoluzione, hanno annunciato che l'area ristretta alla navigazione da parte del regime di Teheran si estenderà anche nel Golfo di Oman e nel Mar Arabico. Nelle scorse ore l'esercito degli Stati Uniti ha annunciato di aver distrutto 5 petroliere iraniane dopo attacchi missilistici contro una nave da guerra americana da parte delle forze di Teheran.
2: E si mantiene sui massimi da 3 anni, sopra quota 78 euro, il gas naturale sul TTF di Amsterdam, in forte rialzo anche il greggio, col Brent sopra i $100 al barile, a spingere le quotazioni proprio l'intensificazione delle tensioni tra Stati Uniti ed Iran.
3: Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata con Donald Trump che era prevista per oggi. La decisione è stata presa dopo che il presidente degli Stati Uniti ha celebrato la vittoria dell'AfD, il partito tedesco d'estrema destra nella regione della Sassonia-Anhalt. Finalmente si sono stancati delle orribili regole sull'immigrazione che hanno fatto tanto male alla Germania, ha dichiarato Trump. Oggi Merz è anche intervenuto al Parlamento di Berlino scontrandosi con la leader nazionale dell'AfD. Il governo è finito, ha detto Alice Weidel, a cui il cancelliere ha risposto denunciando che la remigrazione annunciata dall'estrema destra è pulizia etnica. Merz ha citato anche la questione delle accuse tedesche alla Russia per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia e alcuni deputati dell'AfD si sono messi a ridere. Questo dimostra da che parte state, ha detto il cancelliere.
2: È iniziata alle 14.30 l'udienza al Tribunale di Milano sulla richiesta di Acciaierie d'Italia di sospendere l'ordinanza di spegnimento della raccaldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. I legali dell'associazione Comitati Tarantini hanno chiesto di respingerla, la sentenza dovrebbe arrivare a giorni. In caso di spegnimento entro ottobre le operazioni dovrebbero iniziare già nel mese di settembre. Intanto governo e sindacati dovrebbero tornare a incontrarsi entro un paio di giorni dopo l'ennesimo tavolo interlocutorio ieri. Per ora sono stati sospesi i licenziamenti nell'indotto.
3: Quanto avvenuto ripropone ancora una volta il tema della sicurezza lungo tutta la catena degli appalti e dei subappalti. Non possono esistere lavoratori con meno tutele perché dipendenti da un'impresa appaltatrice o subappaltatrice. Così in una nota la Filtem CGL Livorno, esprimendo forte preoccupazione per il grave infortunio avvenuto all'interno del cantiere Saipem dentro alla raffineria Eni di Stagno, in provincia appunto di Livorno. 3 lavoratori di una ditta in subappalto nell'esplosione di un quadro elettrico di un mezzo pesante sono rimasti feriti, sono tutti in ospedale con vari traumi.
2: La Commissione europea ha presentato la sua annunciata proposta di regolamentazione sull'abitare accessibile in un testo al centro dell'attenzione per quanto riguarda il tema degli affitti brevi. L'obiettivo sarebbe permettere alle autorità locali, senza obbligarle a farlo, di approvare limitazioni a questo tipo di affitti nelle aree che saranno classificate come sotto pressione abitativa. L'Unione Europea è in piena crisi abitativa, più di metà dei cittadini considera la mancanza di alloggio a prezzi accessibili un problema grave, ha detto il commissario all'edilizia abitativa Dani Jorgensen. Tra le prime reazioni italiane, attacchi da Lega e Fratelli d'Italia in nome della proprietà privata, critiche di segno opposto dal Movimento 5 Stelle per un testo considerato troppo debole, dichiarazioni di sostegno al provvedimento dal PD. Ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di temporali e del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Valdarno in entrambe le direzioni. Rallentamenti invece in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In A11 per un incidente avvenuto al chilometro 69, un chilometro di coda tra Lucca Ovest e l'allacciamento con la 12 in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze a causa di lavori e del traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 e tra Tavarnelle e Poggibonsi Nord. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Gentlemen, let's broaden our minds.
2: Hey, where's everybody at?
1: Right here, right here.
3: All right.
4: Come on, Andy.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai!
10: A settembre
9: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
13: Arizona blues no more. Arizona rest no more.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie delle 17.30. I capigruppo in commissione esteri della Camera di PD, 5 Stelle e VS hanno chiesto la calendarizzazione urgente della proposta di legge unitaria del Campo Largo sul divieto di importazione e pubblicità di beni e servizi provenienti dalle colonie israeliane. Intanto diverse iniziative di protesta oggi contro il disegno di legge sull'antisemitismo, che ha ripreso il proprio iter alla Camera dopo l'approvazione al Senato. Siamo ancora alle battute preliminari, il testo sarà in aula a primi di ottobre. L'opposizione stanno lavorando a degli emendamenti che evitino la spaccatura di mesi fa. A VS 5 Stelle votarono contro, il PD si astenne ma con divisione al proprio interno. Il tema è quello della definizione adottata del testo della maggioranza, ritenuta troppo ampia, tanto da poter ricomprendere anche le critiche alle politiche dello Stato di Israele. C'è un ampio fronte che si è mobilitato, che oggi è tornato a farsi sentire, dall'ANPI alla CGIL, dall'Amnesty International all'ANED, associazione degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti.
3: È durata circa 2 ore l'udienza al Tribunale di Milano sulla richiesta di Acciaierie d'Italia di sospendere l'ordinanza di spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. I legali delle associazioni e comitati tarantini hanno chiesto di respingerla. La sentenza dovrebbe arrivare a giorni, perché in caso di spegnimento entro ottobre le operazioni dovrebbero iniziare già nel mese di settembre. Intanto governo e sindacati dovrebbero tornare a incontrarsi entro un paio di giorni, dopo l'ennesimo tavolo interlocutorio ieri. Per ora sono stati sospesi i licenziamenti dell'indotto.
2: Electrolux sarà il 15 settembre con manifestazione nazionale a Cerretto d'Esi, lo sciopero di 8 ore indetto da Finfiom e Wilm, dopo che la scorsa settimana l'azienda ha confermato il piano industriale mantenendo la chiusura dello stabilimento marchigiano e 1.400 licenziamenti, cui si sono aggiunti centinaia di contratti non rinnovati.
3: In Ucraina le autorità denunciano la morte di una persona in un attacco su Kiev. Un drone russo avrebbe colpito un edificio residenziale dopo che nell'ultima giornata le stesse autorità avevano dato notizia di almeno 12 vittime negli attacchi russi in tutto il paese. Questo mentre a parole il Cremlino continua a dirsi disponibile a trattare. Speriamo in una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti in un prossimo futuro, ha detto oggi il portavoce di Putin.
2: Un ricercatore di punta in tema di sicurezza della società antropica ha detto di credere che il rischio che l'intelligenza artificiale stermini l'umanità entro 10 anni sia superiore al 10%. Sono preoccupato della superintelligenza che emerge dal continuo automiglioramento dell'IA, che prosegue più velocemente di quanto pensavamo, ha detto Evan Hübinger, rispondendo a un altro ricercatore, Jacob Coxon, che ha annunciato le dimissioni della stessa Anthropic, dicendo appunto che le persone che costruiscono l'intelligenza artificiale credono che possa uccidere l'intera umanità entro 10 anni. Non sottostimate il potere di questa tecnologia, presto ci saranno sistemi che potranno hackerare qualsiasi cosa, rivoluzionare ogni campo in poche ore, ottenere potere e risorse reali, ha detto Coxon.
3: Un 50enne residente a Brugherio, Monza, è stato arrestato in carcere con le accuse di incendio, tentato femminicidio e tentato omicidio. L'aggressore, già ammonito in passato dal questore per atti molesti nei confronti dell'ex compagna, ha aggredito la donna, 42 anni, e il suo nuovo partner di 36 anni all'interno dell'abitazione di lei a Carate Brianza, appiccando poi il fuoco all'appartamento. Sia la donna sia il compagno hanno riportato gravi ustioni.
2: La Procura di Milano si appresta ad aprire un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di una bambina di 2 anni, accertata stamane all'ospedale Buzzi. La bimba sarebbe giunta in fin di vita al Buzzi, che ha segnalato il caso al pubblico ministero dal pronto soccorso di Rho, dove era stata portata per un presunto mal di pancia. A Genova invece la squadra mobile a indagare sulla morte di un bambino di 5 anni caduto dalla finestra di un appartamento nel quartiere di Begato. Gli investigatori stanno sentendo testimoni vicini per ricostruire con esattezza l'accaduto, ad appurare se il piccolo fosse da solo in casa. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili invece, a causa di un veicolo fermo in avaria, 2 km di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. 2 km di coda anche in direzione Mare, ma per materiali dispersi in carreggiata tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Est. Per traffico intenso invece in direzione Mare, code a tratti tra Firenze Scandicci e La Strassigna, con code in uscita alla Strassigna e code in uscita a Santa Croce sull'Arno. Città di Firenze, da domani 10 settembre, per un nuovo allaccio alla rete idrica in Borgo Pinti, circolazione interrotta tra Via Nuova dei Caccini e Via di Mezzo. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buonasera, le notizie delle 18.30, la remigrazione e pulizia etnica, Merz attacca l'AfD in Parlamento. Dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, il suo governo è finito, gli aveva detto poco prima la leader dell'estrema destra Weidel. Il cancelliere annulla una telefonata con Trump che aveva celebrato il risultato del voto nella regione tedesca. In Ucraina le autorità denunciano almeno 13 morti negli attacchi dell'ultima giornata. Il Cremlino continua a dirsi pronto a trattare. Speriamo di riprendere i negoziati con Kiev e gli Stati Uniti in un prossimo futuro. DDL antisemitismo, si allungano i tempi per l'approvazione ma riparte la protesta. Molte iniziative contro la legge accusate di usare una definizione troppo ampia. Potrebbe colpire anche chi contrasta e critica il governo di Israele, dicono i contrari. Il centro-sinistra cerca una posizione comune, il PD e il Senato si era astenuto. Legge elettorale, il ballottaggio non ci sarà, la soglia del premio di maggioranza resta al 42%, l'opposizione protesta per i tempi stretti, già previsto l'ultimo approdo alla Camera, il 28 settembre. Ex Silva, 2 ore di udienza al Tribunale di Milano sulla richiesta di Acciaierie d'Italia di sospendere l'ordinanza di spegnimento dell'area caldo, la decisione nei prossimi giorni. Electrolux, il 15 settembre, lo sciopero di 8 ore indetto da Fimfiom e Wilm dopo la conferma del piano di licenziamenti. La manifestazione davanti allo stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, quello destinato alla chiusura. Affetti brevi, la Commissione europea ha presentato la sua proposta di regolamento. Se i comuni che vogliono imporre limitazioni nelle aree sotto pressione abitativa, il gruppo socialista approva, le sinistre chiedono misure vincolanti, le destre parlano di attacco alla proprietà privata. Ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 con queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network. A più tardi.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
4: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. 80.

0: senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili dove a causa di materiali dispersi in carreggiata si segnalano 4 km di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Est in direzione Mare. Sempre in direzione Mare ma a causa del traffico intenso code in uscita alla Strassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze da domani 10 settembre per un nuovo allaccio alla rete idrica in Borgo Pinti, circolazione interrotta tra Via Nuova dei Caccini e Via di Mezzo. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound.

0: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Fresh new music, the biggest hits, the station of the star. Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Lo so che non sei d'accordo, però lavorare è tutto. Testa bassa, pedalare, sempre focalizzato e ce la fai poi.

0: Si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente, che per paura di restarci male, fecero entrambi finta di niente.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. L'aereo di Zelensky quasi colpito da un drone. Il presidente ucraino era in partenza dalla Moldavia e denunciava altri raid al confine con l'Ucraina. Questa è la realtà con cui si deve confrontare, ha commentato il premier norvegese che ha dato la notizia. Mentre tra poche ore Donald Trump parlerà a Dallas, Germania e Iran sono stati i temi di oggi per la Casa Bianca. Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata tra i due leader dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva celebrato la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. I nuovi attacchi incrociati con i Pasdaran hanno fatto schizzare di nuovo il prezzo del petrolio. Con una proposta del PD potrebbero tornare le preferenze nella legge elettorale. Oggi diverse novità, tra cui l'addio al doppio turno e al ballottaggio, e viene già fissato per il 28 settembre l'ultimo approdo alla Camera. Mentre si riaccendono le proteste sul DDL antisemitismo, potrebbe colpire anche chi contrasta e critica il governo di Israele, è la critica. Il centro-sinistra cerca una posizione comune e intanto si allungano i tempi per l'approvazione. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia in direzione Oslo, dove oggi si sono svolti i funerali del re Harald V. La notizia è stata data dal premier norvegese Støre, che ha aggiunto: questa è la realtà con cui si deve confrontare. Siamo in diretta con Federico Baccini.
1: Sì, buonasera da Bruxelles, dove ancora non abbiamo reazioni a caldo per il momento alla rivelazione del premier norvegese Støre. Radio Popolare ha contattato i portavoce dei leader delle istituzioni europee, per ora la scelta è un no comment, quindi non esporsi eccessivamente in attesa di avere prima maggiori dettagli su quanto accaduto al presidente ucraino Zelensky, che, come ricordavi, in fase di decollo ieri del suo aereo in Moldova è stato sfiorato da un drone russo. Certo è che, se confermato da Zelensky, l'accaduto potrebbe avere serie ripercussioni, quantomeno per un irrigidimento della posizione europea nei confronti della Russia, e questo potrebbe ripercuotersi poi sui negoziati di pace che abbiamo visto oggi sembrano poter riprendere tra Mosca, Kiev e Washington. Dopotutto si tratta dell'ennesima violazione russa dello spazio aereo moldavo, un paese che sta facendo passi enormi sulla strada per diventare un membro dell'Unione Europea, e tra l'altro questa volta avrebbe potuto provocare la morte del capo di Stato di un altro paese candidato all'adesione da 4 anni e mezzo, sostenuto senza sosta sia finanziariamente sia militarmente dall'Unione Europea. È facile prevedere allora che a Bruxelles l'accaduto possa portare i 27 governi a serrare ancora più i ranghi al fianco dell'Ucraina, a partire dalla questione delle sanzioni contro la Russia, sia quelle da rinnovare entro il 15 settembre, sia eventuali nuovi pacchetti. Ma appunto aspettiamo di vedere che tipo di risposta daranno i leader delle istituzioni europee. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Federico Baccini. Kiev aveva denunciato nelle scorse ore attacchi con droni al confine tra Ucraina e Moldavia la scorsa notte, e anche in serata nuovi raid russi hanno ucciso almeno 3 persone in Ucraina, tra Kiev e Sumy. E lo sentivate dalla diretta di Federico Baccini. Oggi Zelensky aveva detto di essere disponibile per trovare un accordo con la Russia, ma ha commentato che l'Ucraina ha già ceduto a diversi compromessi e che anche il Cremlino dovrà fare lo stesso. In serata Donald Trump ha detto che sarebbe possibile un vertice a 3 con Putin e Zelensky. E tra poche ore, nella notte italiana, Donald Trump parlerà a un evento del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di medio termine a Dallas. L'intervento arriverà dopo che oggi il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata con il presidente degli Stati Uniti, che aveva celebrato la vittoria del partito neonazista dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Finalmente si sono stancati delle orribili regole sull'immigrazione che hanno fatto tanto male alla Germania, ha detto oggi Trump. Il servizio da Berlino.
2: È stato il primo duello parlamentare fra il cancelliere cristiano-democratico e la leader del partito di estrema destra dell'AfD, Alice Weidel, dopo le elezioni amministrative in Sassonia-Anhalt, ed è stato uno scontro a tutto campo. Friedrich Merz ha definito l'AfD come una forza distruttiva che disprezza la democrazia e le sue istituzioni e che appoggia un regime, quello russo, che fa guerra contro altri paesi, rinchiude gli oppositori nei campi di lavoro e compie attività di sabotaggio contro la Germania. Con questi atteggiamenti l'AfD tradisce gli interessi del nostro paese ed è un'alternativa per la Russia, ma non certo per la Germania, ha proseguito sarcastico il cancelliere, bocciando anche il cosiddetto programma di remigrazione perseguito dal partito dell'ultradestra.
3: Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
2: Remigrazione non è altro che pulizia etnica e vuole dividere il paese secondo criteri di provenienza e di colore della pelle. Friedrich Merz ha cancellato anche una telefonata con Donald Trump. Il cancelliere cristiano-democratico esprime così il suo profondo disappunto per i post pubblicati dopo l'esito elettorale in Sassonia-Anhalt dal presidente degli Stati Uniti, che si complimentava con l'AfD per la sua vittoria firmando il suo messaggio MGGA. Make Germany Great Again. Nel suo intervento al Bundestag, il Parlamento federale tedesco, la leader dell'ultradestra Alice Weidel ha dichiarato che la vittoria del suo partito in Sassonia-Anhalt segnerebbe l'inizio della fine del governo di grande coalizione di Friedrich Merz. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: E poco prima di partire per Dallas, dove si terrà l'evento a cui parteciperà, Donald Trump ha detto che la guerra contro l'Iran finirà subito dopo le elezioni di midterm e che il prezzo del petrolio crollerà. Oggi il costo del greggio è tornato sopra i $100 al barile per la prima volta da luglio, in seguito a nuovi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Pasdaran iraniani. Nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane e Teheran ha risposto attaccando 10 navi nella zona dello stretto di Hormuz. Sempre oggi i Pasdaran hanno annunciato che l'area ristretta alla navigazione si estenderà anche a una parte del Golfo di Oman e del Mar Arabico. Il servizio di Michele Migone.
4: La dinamica pare ormai chiara. Gli iraniani tentano di colpire le navi della marina militare statunitense che presidiano parte dello stretto di Hormuz. Gli americani rispondono colpendo le postazioni militari e le petroliere iraniane e infine Pasdaran replicano lanciando missili balistici su obiettivi USA nella regione. Ciò che non appare chiaro è se e quando questa situazione sfocerà in un nuovo conflitto su larga scala tra i due paesi. Secondo alcuni analisti, in questo momento sono settori del regime iraniano che vorrebbero un'escalation militare per mettere nei guai Donald Trump nel periodo più politicamente delicato per lui, le elezioni di medio termine. La firma del memorandum d'intesa era stata considerata una vittoria per Teheran. Il regime era sopravvissuto e aveva in mano l'arma strategica per eccellenza, controllava lo stretto di Hormuz. Con il passare delle settimane però la marina militare statunitense è riuscita ad aprire un corridoio attraverso il quale scortare le petroliere dei paesi amici. Non solo, il blocco navale dei porti iraniani è risultato efficace provocando dei gravi danni all'esportazione del greggio da parte dell'Iran. In più la guerra economica lanciata da Washington ha già dato degli effetti. L'aumento della feroce repressione e le numerose impiccagioni dei giovani arrestati nello scorso gennaio sono un segnale chiaro. I Pasdaran temono altre rivolte e puntano a terrorizzare la popolazione. In buona sostanza, da una posizione di forza il regime di Teheran si è ritrovato in una situazione più complicata. Non vuole farsi cuocere a fuoco lento, da cui la tentazione di uscire dall'impasse con un'escalation militare. I vertici iraniani sono convinti che Trump, dopo il midterm, tornerà ad attaccare Teheran. Meglio anticiparlo per metterlo in difficoltà. Se accetta la sfida, perde ancora più consensi. Se non lo fa, anche. L'obiettivo è costringere gli Stati Uniti a ritirarsi da Hormuz.
0: In Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato di voler querelare il quotidiano Haaretz, che ieri lo ha accusato di essere stato avvertito dal presidente degli Emirati su un possibile attacco di Hamas 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 e di non aver fatto nulla. Sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di Medio Oriente.
5: Il primo ministro è stato informato, prima cosa, e perché non ha dato informazioni alle forze di sicurezza? Questo è un aspetto che andrà esplorato e indagato. Però anche è vero che gli allarmi di questo tipo sono frequenti, quindi bisognerà anche valutare che tipo di informazione è stata. Ricordiamo che Netanyahu ha negato in maniera sistematica che questo sia avvenuto. Gli Emirati potrebbero presentare le prove. Se c'è stata una telefonata, io credo che questa telefonata sia stata registrata. Però ricordo una cosa, Netanyahu fino ad oggi è l'unico che ha svicolato da qualsiasi responsabilità, ha mandato via capi del Mossad, capo dello Shin Bet, diversi generali, però lui ha conservato il suo posto. Avremo una sfida quasi costituzionale in futuro, perché se Netanyahu continua a fare muro sarà da capire se le autorità riusciranno a stanarlo.
0: La maggioranza corre verso la legge elettorale in Italia al Senato, si farà in fretta nei prossimi giorni. Poi, il 28 di settembre, è già stato messo in calendario l'arrivo alla Camera per l'ultimo via libera. La giornata di oggi ha portato delle novità importanti. Anzitutto, tramonta definitivamente l'ipotesi di una legge a doppio turno con il ballottaggio. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: Tantissimi iscritti a parlare dalle fila dell'opposizione. Al Senato si comincerà a votare forse da domani, ma già oggi, il giorno in cui è approdata in aula la riforma elettorale, stanno emergendo alcuni temi che potranno rendere difficile il cammino anche al Senato, dove il voto è palese. Si tratta della proposta fatta dal Fieri del PD, che è responsabile del gruppo per le riforme, di permettere di votare preferenze libere, non quelle che definisce una norma truffa che porterebbe in Parlamento solamente per alcuni gruppi i capolista. Ufficialmente non c'è ancora nessuna risposta, ma solamente il fatto che alcune voci descrivono Meloni interessata alla proposta avrebbe già fatto irritare Lega e Forza Italia, che le preferenze non le volevano nemmeno nella prima approvazione alla Camera, e si sa poi com'è finita. Intanto è così forte la convinzione comunque della destra di arrivare all'approvazione che è stata già calendarizzata l'aula alla Camera dei Deputati per l'arrivo della legge elettorale il 28 settembre e a Montecitorio il voto finale a scrutinio segreto. Per il resto, la riforma che arriva in aula al Senato oggi prevede il premio di maggioranza con il 42% dei voti, la percentuale quindi non si è abbassata. Ancora non definita la questione dei cosiddetti cespugli, resta confermata l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio e poi tantissimi emendamenti, ma i tempi sono piuttosto ristretti. Il 15 settembre è previsto il voto definitivo. Linea allo studio.
0: Ci sono state diverse iniziative di protesta oggi contro il disegno di legge sull'antisemitismo, che ha ripreso il proprio iter alla Camera dopo essere stato approvato al Senato la scorsa primavera. Siamo ancora alle battute preliminari, le opposizioni stanno lavorando a degli emendamenti che evitano la spaccatura di mesi fa. Alleanza Verdi e Sinistra e 5 Stelle votarono contro, il PD si astenne ma con divisioni al proprio interno. Il tema è quello della definizione adottata dal testo della maggioranza, ritenuta troppo ampia tanto da poter ricomprendere anche le critiche alle politiche dello Stato di Israele. C'è un ampio fronte che si è mobilitato e che oggi è tornato a farsi sentire, dalla NAPI alla CGIL, da Amnesty International all'ANED, associazione degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti. Anche le organizzazioni dei giornalisti chiedono che la definizione di antisemitismo sia circoscritta, proprio per non limitare il diritto di critica. Sentiamo Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione della Stampa.
7: L'antisemitismo va combattuto ovunque. È un male antico, è un male che in Italia e in Europa ha avuto degli esiti drammatici e nessuno può dimenticare l'Olocausto. Detto questo, la dichiarazione, cioè la legge, il DDL antisemitismo, non convince la Federazione Nazionale della Stampa e in generale i giornalisti italiani, perché rischia di essere un bavaglio all'informazione, l'ennesimo bavaglio all'informazione. Il fatto di prendere come base la dichiarazione IRA, cioè dell'Istituto di Ricerca sull'Olocausto, che per esemplificare l'antisemitismo su 11 esempi, su 11 punti, 7 coincidono con le critiche allo Stato di Israele, questo non mi va bene. Io non mi sento antisemita per aver criticato Netanyahu, anzi forse penso che il miglior alleato degli antisemiti sia proprio Netanyahu e quello che sta facendo.
0: E siamo in chiusura, domani a Verona comincia una 3 giorni di raduno nazionale di Casa Pound. Festa della Rivoluzione, è stato battezzato dal gruppo neofascista. Il Comitato Unitario Veronese Difesa della Costituzione, promosso da oltre 50 realtà antifasciste del territorio, ha scritto al prefetto della città. Si tratta di un'iniziativa, afferma il comitato, che non cela il suo retroterra autoritario, fascista e nazista, fondato sull'esaltazione del nazionalismo, della xenofobia e del disprezzo della persona umana. Sentiamo Andrea Castagna, presidente dell'ANPI di Verona e portavoce del comitato.
8: Doganamento significa che si sentono liberi, guardi, si sentono liberi di fare le loro manifestazioni, si sentono liberi di fare le ronde, si sentono in qualche misura protetti da una legislazione che Scelba, la legge Scelba e Mancino è ancora ancorata a, dal mio punto di vista, a uno schema che non c'è più. Il problema non è il ritorno del fascismo del ventennio, la ricostruzione di un partito fascista come l'abbiamo conosciuto e come la disposizione costituzionale affermano. Il problema è che siamo di fronte a delle novità. Qualcuno si presenta addirittura alle elezioni senza fare riferimento a Vannacci, ma mi pare che le posizioni abbiano queste caratteristiche. Cioè io non ho paura che ritornino le camicie nere che abbiamo conosciuto, però gli atteggiamenti sono quelle. Le ronde che fa Forza Nuova a Verona e in giro per l'Italia hanno le stesse caratteristiche delle ronde che si facevano nel 1919. Usando quelle parole, facendo finta che lo si fa per la sicurezza, facevano così anche le camicie nere quando bastonavano gli oppositori o quando davano loro il ricino a chi non la pensava come loro. Cioè siamo in questa condizione.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. Who cared? A black

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Ma che cosa mi stai?

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Hard Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.